0: very well. She was beautiful.
1: Ma in Africa è un'altra cosa.
0: In Africa, he says, it's another thing.
1: Regolarmente sposata, nel senso che l'avevo comprata dal padre che mi ha accompagnato.